0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, da Ileana. Ecco, da qualche tempo non sono stata presente alla radio e, se tutto va bene, continuerò a parlare, a leggervi le notizie, e perché questo mi riempie davvero di gioia. Oggi è martedì 9 giugno, il sole è sorto alle 5:18 minuti e tramonterà alle 20:46 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Sant'Efrem, diacono e dottore della Chiesa. Il proverbio di oggi dice: giugno caldo, grano biondo e vino saldo. E questo è anche il pensiero del giorno. Iniziamo la giornata con un sorriso e un briciolo di tenerezza e un buon caffè. Ecco, un buon martedì, e iniziamo con le notizie del giorno. Iniziamo con le notizie di cronaca nera. Gli agenti della stazione di polizia di Lussimpiccolo, con la sottostazione di Cherson, hanno completato un'indagine penale nei confronti di un cittadino croato di 44 anni, sospettato del reato di usura ai danni a un connazionale di 30 anni. Secondo i risultati dell'inchiesta, nel maggio dell'anno scorso è stato indagato. L'indagato avrebbe approfittato della ridotta capacità di giudizio di un conoscente per stipulare con lui un contratto di compravendita di un immobile a Lussino della superficie di 542 metri quadri per un importo di 20.000 euro, sebbene il valore reale fosse notevolmente superiore. La polizia sospetta che l'immobile sia stato successivamente rivenduto a un'altra persona per 165.000 euro, realizzando così un profitto illecito di 145.000 euro. Nei confronti del sospettato sarà presentata una denuncia penale alla competente procura di Stato. Il Corpo dei Vigili del Fuoco della città di Lussimpiccolo ospiterà la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Med, che si terrà il 18 giugno. Il progetto è finalizzato all'applicazione di tecnologie moderne nella prevenzione e nello spegnimento di incendi boschivi, con particolare attenzione all'uso di droni e sistemi informativi avanzati. I partecipanti alla conferenza potranno assistere a un'esercitazione dimostrativa di spegnimento di un incendio all'aperto con l'ausilio di un drone, e gli esperti presenteranno i risultati del progetto implementato in 6 paesi europei. L'area pilota croata del progetto è proprio l'isola di Lussino. Da Cherso ci arriva una bella notizia che testimonia l'umanità dei cittadini. Presso il Centro per i Servizi alla Comunità di Cherso si è svolta la seconda azione di donazione volontaria di sangue di quest'anno. All'iniziativa hanno aderito 58 donatori e 52 persone hanno donato il sangue con successo. Particolarmente sottolineiamo il fatto che Ivana Matusinovic, Elisabetta Toic e Mariana Štrbac-Kučica si siano unite per la prima volta alla grande famiglia dei donatori. La Croce Rossa locale ringrazia tutti i donatori che con il loro atto altruistico hanno contribuito a salvare vite umane. Presso la scuola periferica di Nerezine si è svolto un laboratorio dedicato al Nerezinski Besedwar, il dizionario locale, e alla salvaguardia del dialetto del luogo. Flavia Zorovic e la curatrice Branka Reljac hanno avvicinato gli alunni al ricco patrimonio del dialetto di Nerezine e alla sua importanza per il mantenimento dell'identità della comunità locale. Una parte speciale del laboratorio è stata dedicata alla pecora e ai simboli dell'arcipelago di Cherso e Lussino e alla sua importanza per la vita degli isolani nel corso della storia. Il laboratorio ha permesso agli studenti di scoprire e valorizzare il ricco patrimonio della loro regione in modo interessante. Giovedì 11 giugno, presso il cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo, andrà in scena la prima favola ballettistica dell'isola di Lussino. Lo spettacolo inizierà alle ore 19 e offrirà al pubblico un mix di danza, musica, una storia

0: fiabesca ispirata alla bellezza della nostra isola. Oggi presso il Museo della Possiomeno si terrà la conferenza educativa Il mondo delle tartarughe marine. L'incontro organizzato dal Museo di Lussino e dall'Istituto Plavis Vieti, Il mondo blu di Lussingrande, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Oggi con inizio alle ore 11. Al torneo di karate Malinska Open sull'isola di Veglia, le iscritte del Karate Club di Lussino hanno ottenuto ottimi risultati. Nika Surdic ha conquistato il primo posto nei karate della categoria esordienti fino ai 13 anni, mentre Neila Hasic è stata migliore per le giovanissime fino ai 9 anni. Roberta Vuskovic ha ottenuto il secondo posto in categoria Tsitsibani, bambini, mentre Leo Lach si è classificato al terzo posto giovanissimi. Al torneo hanno partecipato più di 400 concorrenti provenienti da Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina e Austria. Per una curiosità, sapevate che domani, 10 giugno, si celebra la Giornata Mondiale dell'Araldica, dedicata allo studio degli stemmi e dei simboli storici di città, famiglie e stati? Numerose città croate, tra cui Cherso e Lussino, custodiscono con orgoglio i loro stemmi storici come parte della propria identità culturale.
1: Previsioni del tempo.
0: Sereno, prevalentemente sereno, molto caldo, con nubi sparse, vento debole da sud-sud-est, al pomeriggio da nord-est, mare da quasi calmo, poco mosso, visibilità buona, temperatura massima per oggi 29 gradi centigradi, temperatura del mare tra 21 e 23 gradi. Domani, mercoledì 10 giugno, sempre stabile e sereno con nubi sparse, vento da debole a moderato da sud-est, nel pomeriggio e nelle ore serali da nord-ovest. Nella notte tra mercoledì e giovedì possibilità di rovesci locali. Visibilità buona, una allerta, indice raggi ultravioletti per oggi 8, dunque protezione SPF è obbligatoria sia per gli occhi sia per la pelle. Ecco, noi per ora ci fermiamo qui, iniziamo questo martedì 9 giugno con ancora un pensiero. Pensa quanto è difficile cambiare te stesso e capirai subito quanto è difficile cambiare qualcun altro. Noi vi auguriamo un bel inizio della questa giornata, questo martedì, e a risentirci.
1: E il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Siamo con voi con il giornale radio della giornata del 9 giugno, martedì. Nell'edizione odierna vi proponiamo una panoramica dei principali avvenimenti di Lussino, Cherso e delle nostre isole. Dalle notizie di cronaca nera, dai progetti europei alle iniziative umanitarie, dalla tutela del patrimonio culturale ai successi sportivi e agli eventi in programma nei prossimi giorni. Come abbiamo detto, oggi è martedì 9 giugno, il sole è sorto alle 5:18 minuti e tramonterà alle 20:46 minuti. Oggi il giorno durerà 15:28 minuti, la notte 8:32 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Sant'Efrem, diacono e dottore della Chiesa. Il proverbio di oggi dice giugno caldo, grano biondo e vino saldo. E queste sono le attualità. La polizia conclude un'indagine per sospetto contratto usuraio. La notizia arriva dalla sezione di polizia di Lussompiccolo con distaccamento di Cherso. Gli agenti hanno concluso un'indagine nei confronti di un cittadino croato di 44 anni, sospettato di aver commesso il reato di contratto usuraio ai danni di un cittadino croato di 30 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, nel maggio dell'anno scorso l'uomo avrebbe approfittato della ridotta capacità di giudizio della vittima, stipulando un contratto di compravendita per un terreno di 542 metri quadri a Lussingrande. Per l'immobile sarebbero stati versati 20.000 euro, nonostante il suo reale valore di mercato fosse notevolmente superiore. Le indagini hanno inoltre accertato che pochi mesi dopo il terreno sarebbe stato rivenduto a una terza persona per ben 165.000 euro. Secondo la polizia, l'indagato avrebbe così ottenuto un profitto illecito pari a 145.000 euro. Al termine dell'inchiesta è stata presentata denuncia penale alla procura competente. Questo caso richiama ancora una volta l'attenzione sulla necessità di tutelare le persone più vulnerabili e di prestare particolare attenzione nelle transazioni immobili. Lussino ospiterà una conferenza europea sulla lotta agli incendi boschivi. L'isola di Lussino ospiterà presto la conferenza finale del progetto europeo Fire Free Med. L'evento si terrà il 18 giugno ed è organizzato dall'Unità Pubblica dei Vigili del Fuoco della città di Lussompiccolo. La conferenza riunirà esperti provenienti da diversi paesi europei impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. Il progetto, avviato nel 2024, punta a migliorare i sistemi di rilevamento precoce degli incendi e l'efficacia degli interventi attraverso l'utilizzo di droni dotati di sensori

Croacija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Montenegro, Italia e Portogallo. Terzo conferma ancora una volta il proprio spirito solidale. Da Terzo arriva una bella testimonianza di umanità e solidarietà. Presso il Centro per i Servizi alla Comunità si è svolta la seconda raccolta del sangue dell'anno. La partecipazione è stata eccellente, si sono presentati 58 donatori, tra cui 15 donne e 43 uomini. 52 persone hanno potuto donare il sangue con successo, mentre 6 candidati non sono stati ammessi per motivi sanitari temporanei. Particolarmente significativa è stata la partecipazione di 3 nuove donatrici, Ivana Matesinovic, Elisabetta Toic e Mariana Štrbac-Fučica. Il loro esempio dimostra come la consapevolezza dell'importanza della donazione continua a diffondersi anche tra nuove generazioni. La Croce Rossa ringrazia tutti i donatori per il loro gesto di generosità e solidarietà. Cultura e patrimonio. Il Best Eduard di Neresine tra i più giovani. Nella scuola elementare di Neresine si è svolto un interessante laboratorio dedicato al Best Eduard di Neresine. Flavia Zorovic e la curatrice Branca Regliaz hanno illustrato agli alunni la ricchezza del dialetto locale e il suo ruolo nella conservazione dell'identità della comunità. Attraverso esempi e racconti, gli studenti hanno scoperto numerose parole ed espressioni tipiche del dialetto neresinotto e compreso l'importanza della loro trasmissione alle generazioni future. Una parte del laboratorio è stata dedicata alla pecora, simbolo dell'arcipelago di Terzo e Lussino e componente fondamentale della tradizione dell'economia isolana. Iniziative di questo tipo rappresentano un importante contributo alla tutela del patrimonio culturale locale. I piccoli escursionisti concludono un'altra stagione di successo. Un'altra bella storia arriva dalle nostre scuole. Il gruppo dei piccoli escursionisti ha concluso un anno ricco di attività, escursioni e momenti trascorsi a contatto con la natura. Tra i ricordi più belli rimarrà certamente il pernottamento presso il rifugio di San Gaudenzio. Le coordinatrici del progetto, la pedagogista Daniela e l'insegnante Martina, hanno ringraziato gli alunni, i genitori e tutti coloro che hanno sostenuto l'iniziativa durante l'anno scolastico. Il loro augurio è che i bambini continuino a ricordare il profumo della salvia, del magrish e della natura della nostra isola. Brave le maestre! Conferenze, mostre e una fiaba di balletto. Nei prossimi giorni il calendario culturale offrirà numerosi appuntamenti. Questa mattina al Museo della Prosciomeno si è tenuta la conferenza Il mondo delle tartarughe marine, organizzata dal Museo di Lussino e dall'Istituto Blue World, il mondo blu di Lussin Grande, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Giovedì sera il cinema Vladimir Nazor ospiterà la prima fiaba di balletto dell'isola di Lussino, un progetto artistico che unirà danza, musica e immaginazioni. Venerdì l'Istituto Blue World aprirà le porte del Centro Educativo sul Mare di Lussin Grande, offrendo ai visitatori l'opportunità di conoscere i propri programmi di ricerca e tutela dell'ambiente marino. Per lo sport, successi per il club di karate di Lussino. Al torneo Malinska Open, gli atleti del karate hanno ottenuto risultati eccellenti. Nika Surdic ha conquistato il primo posto tra le giovani cadette fino ai 13 anni, mentre Neila Hasic ha vinto nella categoria delle giovani allieve fino ai 9 anni. Roberta Vuškovic ha ottenuto il secondo posto e Leo Lac il terzo. Alla competizione hanno partecipato oltre 400 atleti provenienti da Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina e Austria. Il club di karate di Lussino si è classificato al 14° posto tra 43 società partecipanti. Ricordiamo anche gli ottimi risultati ottenuti recentemente dagli sportivi isolani. I tennisti dell'Ocean Yadrank hanno conquistato una preziosa vittoria nella lotta per la permanenza della seconda lega croata. Anche quei giocatori di bocce del Lussino 90 hanno ottenuto un importante successo che garantisce loro una tranquilla conclusione del campionato. Buone notizie arrivano inoltre dai giovani calciatori del club di calcio Lussino, vincitori del torneo organizzato in occasione del 50° anniversario del club. Almanacco del giorno, nel 1934, il 9 giugno, esordio di Paperino. Tra i nati famosi,

0: Nel 1963 Johnny Depp, attore statunitense. Nel 1961 Michael J. Fox, attore statunitense. E scomparsi famosi nel 1870 Charles Dickens, romanziere britannico. Almanacco musicale nel 1975 Piange il telefono di Domenico Modugno e in beta alla Hit Parade. Curiosità del giorno. Per concludere, una curiosità storica. Il 10 giugno del 1940 l'Italia entrò nella Seconda Guerra Mondiale, un evento che influenzò profondamente anche la storia delle nostre isole. Cherso e Lucino si trovavano allora sotto l'amministrazione italiana e gli anni del conflitto lasciarono un segno profondo nella vita della popolazione locale. La storia ci ricorda quanto siano preziosi la pace, la cooperazione e la convivenza tra i popoli. Agli sgoccioli di questo giornale radio vi ricordiamo i principali eventi dei prossimi giorni. Giovedì, la prima fiaba di Baletto dell'Isola di Lucino al Cinema Vladi del Naso. Venerdì, giornata delle porte aperte dell'Istituto Blue World a Lucin Grande. Sabato, rievocazione simbolica del collegamento idrovolante Venezia-Lucino e manifestazione musicale Fresh Takeover. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il nostro giornale radio pomeridiano come di solito con un pensiero. L'unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori. Ma vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lucin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Previsioni meteo per domani, mercoledì 10 giugno, stabile e sereno con nubi sparse, molto caldo. Vento da debole a moderato da sud-est, poi da nord-est, nelle ore serali e notturne, annuvolamento con possibilità di pioggia.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, buonasera dai microfoni della redazione italiana della radio, lo sentite la radio di Adranca. Siamo con voi anche a quest'ora con queste brevi attualità, le notizie, anche le previsioni meteorologiche. Oggi è martedì 9 giugno, il sole sotto alle 5:18 minuti e tramonterà alle 20:46 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi Santo Efrem, diacono e dottore della Chiesa. Il proverbio di oggi dice: giugno caldo, grano biondo e vino saldo. E queste sono le attualità. Nel riepilogo della giornata iniziamo con una notizia che testimonia ancora una volta la solidarietà della comunità di Cherso. Durante la seconda raccolta sangue dell'anno organizzata presso il Centro per i Servizi alla Comunità sono state raccolte 52 unità di sangue. Tra i donatori figurano anche 3 persone che hanno effettuato la donazione per la prima volta, un segnale incoraggiante per il futuro del volontariato e della donazione di sangue sull'isola. A Lucino proseguono intanto gli ultimi preparativi per la conferenza finale del progetto europeo Fire Free May. Esperti provenienti da 6 paesi europei presenteranno i risultati di un progetto dedicato all'impegno di droni e sistemi digitali avanzati per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione degli incendi boschivi. Purtroppo c'è anche la cronaca nera. La polizia inoltre ha reso noto di aver concluso un'indagine relativa a un presunto contratto usuraio legato alla compravendita di un immobile a Lussingrande. Nei confronti di un cittadino croato di 44 anni è stata presentata denuncia penale alla procura competente. Per la cultura, nella scuola elementare di Neresine si è svolto il laboratorio dedicato al Bess Eduard di Neresine, attraverso il quale gli alunni hanno potuto conoscere meglio il dialetto locale e l'importanza della conservazione del patrimonio linguistico e culturale della propria comunità. Questa mattina al Museo della Prosiomeno, il Museo della Prosiomeno ha ospitato la conferenza Il mondo delle tartarughe marine, organizzata dal Museo di Lucino e dall'Istituto Blue World in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Ricordiamo inoltre che venerdì l'Istituto Blue World organizzerà una giornata a porte aperte presso il Centro Educativo di Lussingrande. Per lo sport, al torneo Malinska Open sull'isola di Veglia, gli atleti del club di karate hanno ottenuto ancora una volta risultati eccellenti. Nika Surdic e Neila Hasic hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie, mentre Roberta Vuskovic e Leo Lach sono saliti sul podio con ottimi piazzamenti. Il club di karate di Lucino ha gareggiato insieme a 43 società sportive provenienti da 4 paesi in una manifestazione che ha riunito oltre 400 atleti. Curiosità e appuntamenti: quasi 100 anni fa gli idrovolanti collegavano regolarmente Lucino con Venezia e altre città dell'Adriatico. Proprio a questa importante pagina della storia dell'aviazione sarà dedicata la manifestazione in programma sabato, quando verrà simbolicamente ripristinato il collegamento con idrovolante tra Venezia e Lucino. Ricordiamo inoltre che nella stessa giornata si terrà allo Sinticolo la manifestazione musicale Trash Takeover, mentre il fine settimana successivo sono in programma Quaner Expo e Slappy Loschen Lucino Deutsche, due appuntamenti molto attesi dai residenti e ospiti dell'isola.
0: Previsioni del tempo.
1: Ancora il tempo, domani molto caldo, prevalentemente sereno con nubi sparse, vento da debole a moderato da sud-est nelle ore pomeridiane e serale da nord-est e nelle ore notturne possibili rovesci. Questo è davvero tutto per oggi, per questo notiziario serale. Terminiamo con un pensiero, come di solito. La verità sale sempre a galla, mentre le calunnie affondano con chi le ha inventate. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: E il notiziario.
2: Caccolo. No, Vaganini.